0: un tratto di friscura, un sole dolce e l'acqua leggera, questi qui, mon cuore campa.
1: Radio Campus 3,
2: Radio Campus 3,
3: Radio Campus 3.